0: സർവാന്തര്യാമി സർവേശ്വര സത്യശിവ സുന്ദര രൂപ ഹേ സായീശ്വര അനന്ത കല്യാണ ഗുലാബിരാമ സത്യ സായിരാമ നീകു ശതകോടി വന്ദനാലു. സായിമാത സന്നിധി സകല സമ്പദല പെന്നിധി, സായിമാത പലുകുലു സർവവേദ വാക്കുലു, സായിമാത കരുണ സർവലോക ശരണ്യം, സായിമാത പ്രേമ സഹസ്രമാതല പ്രേമ.
1: സ്വാമി, അടുകടുകുനാ മാകു അണ്ടഗാ നിലിച്ചാരു, അണു അണുവുനാ മമ്മു പ്രേമത്തോ നിംപാരു.
0: പ്രതിക്ഷണമുനാ മാകു സ്ഫൂർത്തിഗാ നിലിച്ചാവു, മീ കരുണതോ മമ്മു മഞ്ചിഗാ മലിച്ചാവു.
1: അമ്മലാ പ്രേമഗാ ലാലിഞ്ചാരു, നാന്നലാ നടകനു നേർപ്പിഞ്ചാരു.
0: చిరునవ్వు చిందించి మా మనసును మరిపించావు, మైమరిపించావు.
1: స్వామి, ఈ మూడేళ్లు బృందావనంలో మేము పాఠాలు నేర్చుకుని పరీక్షలు రాయలేదు. మీరు పెట్టే ప్రతి పరీక్ష మా జీవితానికి ఒక పాఠం స్వామి. అడగనిదే అమ్మైనా అన్నం పెట్టదంటారే, అలాంటిది అడగకనే మాకు ఈ జీవితాన్నిచ్చావు, అడగకనే మీ బృందావనంలో చోటునిచ్చారు స్వామి.
0: విజయాలను మాకందించావు, ఓటమిలో మము ఓదార్చావు, బంగారు అనే పిలుపుతో మా బాధలన్నీ తొలగించావు, మా కోర్కెలను తీర్చి